0: Infatti qua ci sono anche. Ecco, ci arrivo, un check-up.
1: Citadel 1, I'll be out at 1423 Washington.
0: 02.